il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Se mi vuoi lasciare, non dividono.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media production.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Il ciclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: per l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
0: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
2: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide.
0: Prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza.
0: Prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza.
0: Prega per noi.
2: Porta del Cielo.
0: Prega per noi.
2: Stella del Mattino.
0: Prega per noi.
2: Salute degli Infermi.
0: Prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori.
0: Prega per noi.
2: Consolatrice degli Afflitti.
0: Prega per noi.
2: Aiuto dei Cristiani.
0: Prega per noi.
2: Regina degli Angeli.
0: Prega per noi.
2: Regina dei Patriarchi.
0: Prega per noi.
2: Regina dei Profeti.
0: Prega per noi.
2: Regina degli Apostoli.
0: Prega per noi.
2: Regina dei Martiri.
0: Prega per noi.
2: Regina dei Confessori della Fede.
0: Prega per noi.
2: Regina delle Vergini.
0: Prega per noi.
2: Regina di tutti i Santi.
0: Prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
2: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
2: Regina del Rosario.
0: Prega per noi.
2: Regina della Famiglia.
0: Prega per noi.
2: Regina della Pace.
0: Prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Diamo grazie a Dio.

0: siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

cazzerollette. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuto a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita, la tua roba.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello però respinto al mittente da Putin. Medio Oriente, il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gorukhe sull'isola di Kashem a scopo difensivo. E la CENTCOM ha confermato di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Teheran vorrebbe che almeno la metà dei suoi beni congelati venisse sbloccata con l'intesa per la pace. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo e il suo assistente, un cardiologo e una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. E questa è la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il 5º confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
7: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
6: E con le parole di Cobolli è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: ciclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Luce Verde Italia.
9: Bentrovati sulla 1 Milano-Bologna. Per un incidente ci sono 8 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna. Auto in fila poi sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e la Dogana dei Merci di Chiasso verso la Svizzera. Sulla 4 Milano-Venezia ci sono code a tratti tra Milano Est e Via Certosa verso Milano, file anche verso Venezia tra Piero e Milano Est. Sulla 22 del Brennero 4 km di coda per traffico tra San Michele e Bolzano Sud verso il Brennero. Per un veicolo fermo ci sono poi rallentamenti sulla 13 Bologna Padova tra Bologna Interporta e Altedo verso Padova. Auto in fila sulla 14 Adriatica tra Bologna Panigale e il Bivio a 13 verso Taranto. In Liguria file per traffico poi sulla 10 Genova Savona tra Genova Pegli e Genova verso Genova. File anche in A12 Genova Rosignano tra Genova S e il Bivio a 7 verso Genova. File per traffico anche sulla 7 Milano Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Sicilia è chiusa la statale 114 Oriente di Sicula per un incidente a Giardini Naxos Centro con deviazioni sul posto. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
8: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
9: Bentrovati sulla 1 Milano-Bologna. Per un incidente ci sono 8 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna. Auto in fila poi sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e la Dogana dei Merci di Chiasso verso la Svizzera. Sulla 4 Milano-Venezia ci sono code a tratti tra Milano Est e Via Certosa verso Milano, file anche verso Venezia tra Piero e Milano Est. Sulla 22 del Brennero 4 km di coda per traffico tra San Michele e Bolzano Sud verso il Brennero. Per un veicolo fermo ci sono poi rallentamenti sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporta e Altedo verso Padova. Auto in fila sulla 14 Adriatica tra Bologna Panigale e il Bivio a 13 verso Taranto. In Liguria file per traffico poi sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pegli e Genova verso Genova. File anche in A12 Genova Rosignano tra Genova S e il Bivio a 7 verso Genova. File per traffico anche sulla 7 Milano Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Sicilia è chiusa la statale 114 Oriente di Sicula per un incidente a Giardini Naxos Centro con deviazioni sul posto. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Tam tam, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. È arrivato sabato. Guarda quante facce contente e allegre. È arrivato il weekend e questo ci mette già di buon umore. Se poi ci aggiungiamo che ci risvegliamo anche oggi con il Morning Show, beh, allora io credo sarà una giornata meravigliosa. Buongiorno da Graziano D'Andrea. Tutto bene? Sì? Allora salutiamo tutti coloro che ovviamente ci stanno seguendo da Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Mediaradio Castellana e Power 927 Milano. Tutti insieme appassionatamente a fare colazione anche per questo sabato 6 giugno 2026. Siamo nel 157esimo giorno dell'anno, 23esima settimana. La Chiesa ricorda San Norberto Vescovo. Il sole è sorto alle 5.37 e tramonta alle 20.41. La luna è calante ed è illuminata al 71.4%. Il proverbio di oggi è uno dei più famosi in assoluto. Quando il gatto non c'è, i topi ballano. La presenza di qualcuno che rappresenti l'autorità e che a torto o ragione la faccia rispettare è la garanzia che tutto proceda per come è stato stabilito. In assenza di questa figura, ognuno dei coinvolti propenderebbe per assumere un atteggiamento di distacco dai propri doveri e fare il proprio comodo. L'esempio animale, dal gatto molto temuto dal topo in assenza del quale è roditore, può addirittura concedersi di ballare, è emblematico della condizione secondo cui qualcosa di cui avere timore è la migliore garanzia che ognuno faccia il proprio dovere. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Non ha importanza, ma questo è il proverbio e quindi l'abbiamo ricordato. Vogliamo partire anche con la musica? Sì, dai, dai, dai. Incominciamo. Buongiorno, Morning Show.

0: Sono le 7:15.
1: E allora eccoci ai fatti del giorno nella storia di questo 6 di giugno. Nel 1513, in questo giorno, le truppe svizzere della Lega Santa attaccano l'esercito francese accampato ad est di Novara, presso la Cascina Ariotta. 1797, in seguito alla conquista da parte della Francia, Napoleone Bonaparte mette a punto la Convenzione di Mombello che sancisce la fine della Repubblica di Genova. 1844, nell'intento di fornire un'alternativa a taverne e bordelli ai giovani che affluiscono in città per effetto della rivoluzione industriale, George Williams fonda a Londra l'associazione giovanile maschile cristiana YMCA. 1861, muore cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, di Celarengo e di Isola Bella. 1882, newyorkese Henry Seeley ottiene il brevetto per l'invenzione del ferro da stiro elettrico. Nel 1906, inaugurazione a Parigi per la linea 5 della metropolitana. 1933, a Camden, negli Stati Uniti, viene inaugurato il primo drive-in per la proiezione di spettacoli cinematografici. Ed ancora 1944, le truppe alleate al comando del generale statunitense Eisenhower sbarcano in Normandia per aprire un secondo fronte nella guerra contro il nazismo. 1949, lo scrittore George Orwell pubblica 1984 il romanzo capolavoro in cui immagina il mondo diviso in Oceania, Eurasia ed Estasia in guerra sulla zona che include parte di Africa, Medio Oriente e Asia. È il romanzo che inventa il Grande Fratello, l'entità che spia le vite dei cittadini. 1968, muore all'alba il senatore statunitense Robert Kennedy, gravemente ferito a Los Angeles durante i festeggiamenti per la vittoria alle primarie presidenziali. 1974, il governo italiano preannuncia una stretta fiscale per reperire 3.000 miliardi di lire. 1975, referendum svoltosi nel Regno Unito, vince il fronte europeista. 1976, per la strage di Piazza Fontana a Milano, vengono rinviati a giudizio il generale Maletti e il suo braccio destro, il capitano Antonio Labruna. 1976, in una conferenza a Roma, il vescovo francese Monsignor Marcel Lefebvre conferma le proprie posizioni di totale dissenso nei confronti del Vaticano. 1977.

the way I like it. Che è bello ritrovare sempre Casey and the Sunshine Band. È il momento di completare la storia di questo 6 giugno, tornando al 1984, dove il programmatore moscovita Alexei Pasinov mette a punto un nuovo videogioco a cui verrà dato il nome di Tetris, dalle parole tetramino e tennis, che sono gli elementi base del gioco. 1985, le autorità brasiliane riassumono un corpo in cui i resti sono identificati come appartenenti al dottor Josef Mengele, l'uomo conosciuto come l'angelo della morte dell'olocausto nazista. 1991, a Malibu, negli Stati Uniti, muore, ahimè, all'età di 64 anni, il grande sassofonista jazz Stan Getz. 1991, una lettera del Dipartimento della Salute dello Stato americano della Virginia rende noto che la famosa cantante Ella Fitzgerald non è nata nel 1918, come si è ritenuto fino ad oggi, ma nel 1917. Nella chiesa episcopale St. James di Firenze, in questo giorno del 1992, il cantante inglese David Bowie sposa la modella somala Iman Mohammed Abdul Majid. 1997, a Bagheria, nel Palermitano, la polizia arresta il boss mafioso Pietro Aglieri, ritenuto il successore di Totò Riina. 1999, Andrea Agassi vince gli Open di tennis di Francia, il prestigioso trofeo giocato a Roland Garros. 1999, Ivan Gotti vince per la seconda volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2002 il ministro delle infrastrutture Pietro Lunardi e quello del Consiglio Silvio Berlusconi annunciano il via della costruzione del ponte sullo stretto di Messina composta la prima pietra nel 2004, costerà 4 miliardi e mezzo di euro, metà dei capitali saranno privati, non si è visto nulla. 2003, a Torino, l'equipe del dottor Mauro Salizzoni realizza il primo trapianto di fegato in età pediatrica, ricordiamo altre date perché non ce ne sono tantissime quest'oggi. 2005, alla conferenza mondiale per gli sviluppatori Apple, l'amministratore delegato Steve Jobs annuncia che i nuovi computer Macintosh saranno equipaggiati con processori Intel. Nel 2007 si apre il G8, il vertice degli 8 paesi più industrializzati del mondo. In Germania si verificano duri scontri tra le forze dell'ordine tedeschi e alcuni gruppi di manifestanti appartenenti ai Black Bloc. Nel 2012, nella zona est di Londra, vengono rinvenuti i resti del teatro Curtain, aperto nel 1577 e noto per le rappresentazioni di William Shakespeare. Nel 2012 è un successo, il primo volo intercontinentale di un aereo alimentato con energia solare, partito da Madrid in Spagna e atterrato a Rabat in Marocco. Nel 2018, in Alta Savoia, un giocatore della lotteria My Million vince per la seconda volta in meno di 2 anni il primo premio di 1 milione di euro. La prima vincita era avvenuta nel novembre del 2016. Da allora ha continuato a giocare ogni settimana, realizzando un'impresa che, secondo i matematici, ha una sola probabilità di riuscita su 16 trilioni. Capito? E noi che giochiamo lì anche per qualche spicciolo, ma mai che ci vada bene proprio. The Rolling Stones, per proseguire, In the Stars.

0: tutto il meglio della musica ogni mattina con il Morning Show, i più grandi successi di ieri e di oggi. The Rolling Stones vanno bene per ieri, vanno bene per oggi. In the Stars. È il momento di andare a fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ovviamente, che compiono gli anni in questo 6 di giugno. Buon compleanno, passate con noi una bellissima giornata. E oggi sono nati anche Diego Velázquez, pittore, Alexander Pushkin, scrittore, quello della Figlia del Capitano, Angelo Moriondo, imprenditore, inventore della macchina da caffè espresso. Ah, che bella invenzione! Robert Falcon Scott, marinaio ed esploratore, una bella missione al Polo Sud, parliamo da fine del 1800, insomma. Thomas Mann, scrittore, premio Nobel per la letteratura nel 1929. Aviatore politico Italo Balbo. Paolo Stoppa, attore, qui dobbiamo fare un elenco interminabile, caro, per il caro Paolo Stoppa. Miracolo a Milano, Il Gattopardo, La Baronessa di Carini, Esper e poi via via via così. Peppino Mazzullo, attore, doppiatore e voce di Topo Gigio. Heinrich Röder, fisico, progettista del microscopio a scansione per effetto tunnel, premio Nobel nel 1986. Poi Robert Englund, attore. Rocco Buttiglione, politico. Paolo Liguori, giornalista e conduttore televisivo. Germana Pasquero, attrice e doppiatrice. Bjorn Borg, tennista. Antonio D'Amato, imprenditore e presidente di Confindustria dal 2000 al 2004. Enrico Giovannini, economista, presidente Istat dal 2009 al 2013. Steve Vai, chitarrista e produttore discografico. Danilo Sacco, cantante dei Nomadi dal 1993 al 1997. Angela Cavagna, attrice. Paul Giamatti, attore. Cristina Scabbia, cantante dei Lacuna Coil. Claudia Galanti, modella e attrice. Arianna Enrigo, schermitrice, un oro olimpico, 10 mondiali e 12 europei. Ma quanti sono nati oggi? Auguri, auguri, auguri a tutti! Rimanete con noi!
1: Morning Show!
2: Media Radio Castellana.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Eccoci, ci siamo, è il momento dell'oroscopo, come al solito. Oggi di una puntualità veramente incredibile, incominciamo con i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo sabato 6 giugno 2026. Alle 7.36 fa anche la rima, iniziamo con l'Ariete. Giornata dinamica e ricca di contatti, favoriti incontri, spostamenti, nuove idee. In famiglia però evitate di irrigidirvi su questioni secondarie. Toro, qualche nervosismo potrebbe emergere nei rapporti personali, meglio non trasformare ogni divergenza in una battaglia. In amore il dialogo aiuta a ritrovare serenità. Gemelli, siete tra i protagonisti della giornata, in assoluto creatività, comunicazione e fascino sono in primo piano, ottimo momento per fare dei progetti e allargare la rete di contatti. Cancro, avete bisogno di ritagliarvi degli spazi di tranquillità, ascoltate l'intuito e non forzate situazioni che richiedono ancora tempo per maturare. Leone, energia in crescita e voglia di mettervi in mostra. Le amicizie possono riservare piacevoli sorprese, bene le attività creative e sociali. Vergine, la giornata richiede organizzazione e pazienza. Concentratevi sugli obiettivi concreti e non disperdete energie in dettagli poco importanti. Ecco, questi sono i primi sei segni zodiacali, ma ce ne sono altri sei. E mentre ci sorseggiamo ancora magari un secondo caffè, perché siamo un po' addormentati questa mattina, ci ascoltiamo ancora la meravigliosa musica, quella in modo particolare dei Genesis. E non è un misunderstanding.

Ma vuoi mettere e fare la colazione con i Genesis? È tutta un'altra cosa. Allora andiamo con altri sei segni zodiacali, completiamo lo spazio riservato all'oroscopo per questo 6 di giugno. Continuiamo con la Bilancia. Amici della Bilancia, le stelle favoriscono relazioni e collaborazioni. Una proposta interessante potrebbe arrivare da una persona che conoscete da tempo. Scorpione, emozioni profonde e sensibilità accentuata. Cercate il confronto sincero con chi vi sta vicino, evitando atteggiamenti troppo diffidenti. Sagittario, spirito di avventura e desiderio di novità, una giornata ideale per viaggi, escursioni o per pianificare un progetto che vi entusiasma. Capricorno, questioni pratiche e professionali richiedono attenzione. Procedete con metodo, la costanza sarà la vostra migliore alleata. Acquario, la luna favorisce intuizioni e idee originali, buon momento per confronti con persone che condividono i vostri stessi interessi. Chiudiamo con i pesci. Dal tardo pomeriggio oggi l'atmosfera diventa più favorevole, emozioni e creatività si intensificano, rendendo speciale una serata in compagnia. Quindi oggi sono favoriti i Gemelli, Ariete e Bilancia, i segni che dovranno avere un po' di pazienza, Toro, Vergine e Scorpione. Penso che le abbiamo dette tutte. E allora continuiamo ancora, quasi 7.42, sorry, scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari.

Siamo giunti al momento della breve rassegna stampa, iniziamo con il Corriere della Sera. Putin dice no a Zelensky, nessun incontro. Il presidente ucraino domani da Starmer, Macron e Merz, drone di Kiev in Romania. Meloni salta il vertice sui Balcani, rammaricata, le opposizioni all'attacco. La premier distante dai tre leader, ma non c'è un caso. Il via libera del Senato dice il rilancio di Donald, lotta all'immigrazione, sì a 70 miliardi di fondi. La Repubblica, Putin chiude a Zelensky, per il momento nessun motivo per incontrarci, attacca l'Europa. Di Massimo Giannini un commento patrimoniale, quell'invincibile tabù italiano. La Stampa, Kiev, gelo, Meloni volenterosi, no di Putin al vertice con Zelensky, prima serve un accordo, le elite europee ostacolano la pace. Macca è libera, uccise il padre ad Asti, assolta in appello, le coltellate furono per legittima difesa. Il Fatto Quotidiano, Grazia Aminetti, le testimonianze di due autisti uruguaiani, così abbiamo portato prostitute al gin tonic. Casa Cipriani, confermati al Fatto i festini a Punta dell'Est, raccontati da Graziella, ma io non voglio finire in un fosso. Il Resto del Carlino, i no a nucleare rinnovabili, così l'Italia è senza energia. Maledetto virus, il tennista Matteo Arnaldi costretto a ritiro per un virus, a un passo dalla sfida dei sogni, la semifinale al Roland Garros, fuma il derby italiano, Flavio Cobolli è già in finale con Zverev. Andiamo con il Messaggero, Flavio come Adriano, un romano in finale a Parigi, Putin gela Zelensky, inutile vedersi, Meloni diserta il vertice sui Balcani. Kranz, Jessica conosceva il rischio, attenti alle scintille sul soffitto, i messaggi vocali inviati ai dipendenti. La Verità, ora la sinistra divorzia dai giudici, sfiorata dalle inchieste da Di Matto, ma il referendum tifava per il no. Sala si accorge che esistono i PM politicizzati. Travaglio attacca la Procura Generale di Milano per l'ok alla Grazia per la Minetti. Eppure lui, Ranucci, la Berlinguer, con la causa intentata da Cipriani al Tribunale di New York, rischiano di lasciarci le penne. Kranz Montana, dopo 41 morti e oltre 100 feriti, la Moretti frigna, ci hanno distrutto. Il Giornale, Zar Putin torna a colpire, gela Zelensky, attacca l'Unione Europea. Patrimoniale, anzi no, e li spacca la sinistra, opposizione in tilt, AVS tifatasse, la leader PD fa retromarcia, Campolargo diviso anche sul nucleare. Libero, ecco a voi il campo largo, tassatori e manettari, a Milano evento pro patrimoniale con Fratoianni e Salis, gli economisti li gelano, follia. Archiviate le accuse al CAV sulle stragi, ma la sinistra non molla, il caso si può riaprire. Travaglio smentito sulla Grazia, la Minetti insiste, la procuratrice mi chieda scusa. Grillo torna per bastonare Conte, il comico demolisce il Movimento 5 Stelle e riesuma pure Toninelli. Il Tempo, quotidiano indipendente a Roma, più Don Coluccia, meno degrado, meno Maranza. La frustata del direttorissimo, la rabbia e l'orgoglio di un commovente Vittorio Feltri sulla Roma più dimenticata e periferica, dal quarticciolo a Torcervara tra spaccio e stupri, la testimonianza luminosa e coraggiosa di Don Antonio Coluccia, prete di frontiera minacciato da gang e bande criminali. Passiamo allora al Giornale Economico, al Sole 24 Ore. Patto Unione Europea, spazi di spesa per 2 miliardi, sulle accise sconti light fino al 4 luglio, in edilizia super bonus allerta ai massimi controlli sul 90% dei crediti.
ceramica, la sfida cinese ora passa dall'Africa, l'allarme dell'industria europea. Wall Street sbanda, ondata di vendite dopo i nuovi record, medici di famiglia, il governo rinuncia alla riforma Schillaci. E allora è tempo di andare anche con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Arnaldi sta male, salta il derby tra Flavio e Parigi, domani c'è Zverev Cobolli, a te la finale. Marotta esclusivo, la Champions e smetto. A Mourinho dico che è ingiusto fare paragoni tra questa Inter e la sua palestra, piace tanto anche a noi. Marotta League, si fa in fretta a giudicare senza conoscere, vado in pensione solo se. Milan partenza dura, Chivu subito Max. Via il 22 agosto, la terza già i big match derby d'Italia a fine andata alla terz'ultima. Chiesa, fatemi giocare, voglio tornare in Italia. I colpi per Spalletti, Sorlot sia la signora, un sondaggio per Magnan. Corriere dello Sport, Inter Napoli, Juve Milan, la terza giornata è extra lusso, il nuovo calendario della Serie A 2026-2027. Colpo Gobbo, Parigi, Flavio finale senza giocare, un virus ferma Arnaldi, Cobolli domani ore 15 contro Zverev, Matteo resta un esempio, avremo altre occasioni. Missione Champions, l'Inter si fa in tre palestre a priorità a Chivu. C'è Solè, torna Stankovic, tifosi in rivolta, Gerry e Ibra out e Lotito resta solo, Sorlot e la Juve, la chiave Nico, Blitz Roma, sondaggio per Vlasic. Tutto Sport, Cobolli a te Zverev, il tecnico della Juve telefona al norvegese Sorlot, i due si sono piaciuti, si intensificano i contatti con l'Atletico Madrid. Spalletti, io ci sono. Aquilani verso il Sassuolo e Petrachi frena Abate. Convocato per la Grecia, Cacciamani in nazionali, Monte Carlo vede rosso, Hamilton e Leclerc davanti a tutti nelle prime prove, la Ferrari sogna. Ed è questo tutto anche per questo nostro appuntamento, ovviamente con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che ritroveremo lunedì mattina a partire dalle 7.09 e continuiamo in musica per arrivare alle ore 8. Crystal Waters, Gypsy Woman.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno.

0: 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con un'ultima ora di cronaca. A Porto Sant'Elpidio, fermo una palazzina, è crollata all'alba in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie e avrebbero estratto vivo un ragazzo.
2: Due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da due colpi di pistola nel pomeriggio di ieri a Bosco Trecase, in provincia di Napoli. Secondo le prime indiscrezioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi, il deposito dei sacchetti dell'immondizia. La salma di Solimeno è stata sequestrata e due fermati sono stati trasferiti in carcere a Napoli.
3: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Sul fronte Libano sarebbero almeno 21 le persone uccise ieri durante i raid israeliani nel sud del paese.
2: In Montenegro, il vertice UE Balcani Occidentali, dedicato all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani a soli 6 mesi di distanza dall'ultimo convocato a Bruxelles. Assente la premier Giorgia Meloni per il protrarsi della cerimonia celebrativa del 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, con le opposizioni che l'attaccano. Sullo sfondo del summit le guerre, quella più vicina in Ucraina e quella non meno sentita in Iran.
3: Prende il via oggi il terzo viaggio di Papa Leone XIV del 2026, dopo le visite a Monaco nel mese di marzo e in diversi paesi dell'Africa ad aprile, e la Spagna la nuova meta, dove si tratterrà fino al 12 giugno. La sala stampa vaticana ha fatto sapere che il Papa incontrerà anche alcune vittime di abusi da parte di membri del clero in Spagna.
2: Lo sport in chiusura, la FIFA ha annunciato che consentirà ai tifosi di portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida negli stadi dei mondiali, dopo le proteste suscitate dal divieto di usare bottiglie riutilizzabili. A tutti i tifosi sarà consentito portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida da 590 ml sigillata in fabbrica in qualsiasi partita dei mondiali FIFA 2026 negli Stati Uniti e in Canada, così ha dichiarato il direttore operativo dei mondiali.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati sulla 1 Milano-Bologna. Per un incidente ci sono 8 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna. Auto in fila poi sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e la Dogana dei Merci di Chiasso verso la Svizzera. Sulla 4 Milano-Venezia ci sono code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa verso Milano, file anche verso Venezia tra Piero e Milano Est. Sulla 22 del Brennero 4 km di coda per traffico tra San Michele e Bolzano Sud verso il Brennero. Per un veicolo fermo ci sono poi rallentamenti sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporta e Altedo verso Padova. Auto in fila sulla 14 Adriatica tra Bologna Panigale e il Bivio a 13 verso Taranto. In Liguria file per traffico poi sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pegli e Genova verso Genova. File anche in A12 Genova Rosignano tra Genova S e il Bivio a 7 verso Genova. File per traffico anche sulla 7 Milano Saravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Sicilia è chiusa la statale 114 Oriente Sicula per un incidente a Giardini Naxos centro con deviazioni sul posto. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: does it get? Hank Williams hasn't answered yet.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

Carissimi amici di On Air, bentornati a tutti quanti voi e un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. E cominciamo proprio il mese di giugno, che saremo ovviamente in vostra compagnia per tutta l'estate. La musica di On Air non si ferma, sempre pronti a farvi conoscere il miglior mercato indipendente italiano. Ma comunque ragazzi, che caldo, cioè, sta facendo un caldo veramente impressionante. Forse nei prossimi giorni in alcune zone d'Italia probabilmente rinfrescherà un pochino, quello che ci auguriamo, ma l'estate è ancora lunga, noi restiamo sintonizzati. 1, 2

intitolato Quasi Uomo e contenuto nell'album di 8 tracce, intitolato Che Tipa Che Sei, prodotto da World Phonogram SRLS per Musica Record. Stiamo parlando di Dea Gabri, quest'oggi ad On Air.

Mille città, nuovo singolo di Elin, giovane artista classe 2002 che negli ultimi anni si sta facendo notare nel panorama pop emergente italiano. Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, arriva da Anzio e porta avanti il suo progetto musicale dal 2022 insieme al produttore Francesco Arpino. Arriva quest'oggi ad On Air con il singolo Mille città.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

istante. Gemelli, un giovane cantautore senese che con la musica vuole raccontare le sue storie. Il suo ultimo album, uscito lo scorso 3 maggio dal titolo Attacco di Panico, è una raccolta di 8 tracce disponibile su tutte le piattaforme. Arriva quest'oggi a farsi conoscere all'interno di un air con il suo singolo Tinder.

si avvicina un tipo. Mi guardano, sorridono mentre puntano il dito. Questa cosa già mi fa incazzare. Mi devo

Prometti che rimani, la canzone parla di un amore che nasce con tutta la magia dei primi momenti, della bellezza che c'è nello scoprire l'altra persona, le sue inclinazioni. Parla delle chiacchiere infinite fino all'alba, di corpi e di cuori intrecciati. Una canzone che descrive una notte passata a viversi intensamente. Lui è Aniel D'Agostino.

Michele De Martis, il tram, il treno, la metro. Nasce ad Ancona nel 1975, si forma musicalmente da autodidatta, ma sono gli incontri e i confronti musicali ad aiutarlo a sviluppare uno stile di scrittura personale riconoscibile. Dopo varie esperienze giovanili, locali e festival, vive il rapporto con la musica attraversando gli alti e bassi tipici di chi non riesce a farne un lavoro. Il tram.

In tutti i sensi, luglio, il capitolo più caldo e viscerale del progetto La vita in un anno di Nero Fuoco. Pensato per il mese più intenso dell'estate, il brano racconta la passione allo stato puro, quella che nasce quando due persone sanno di dover restare lontane ma non riescono a farlo.

0: solo lavoro, un brano che anticipa l'uscita del concept album di Nome d'Arte. È una traccia dal tono leggero e trascinante che, sotto una veste ironica, nasconde una critica lucida e disillusa della realtà italiana contemporanea.
1: Oggi in Italia ci sono...

tutto così bene o va tutto così male. Ora faccio cose scene, scalata sul sale. Abbiamo molte pretese ma è paradossale che venda le cartine non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare.

0: fare i bad boy messiti backstreet. Ha più personalità il fumetti a Pascal. Quando il popolo ha paura vince sempre la violenza. E anche quando sono stanco voglio andare in giro per volo, per volo, ma solo la...
1: E mandateci una mail on air @supermarketradio.it se volete prendere parte ad una di queste puntate.

0: una polizza auto conveniente e senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Entriamo nella quarta parte di On Air, lo facciamo ora con Sergio Sdraule, Siamo Stati Eroi, featuring Maurizio Vercon, il nuovo singolo di Sergio Sdraule uscito l'8 di maggio, un brano rock intenso che racconta tra nostalgia e consapevolezza la generazione cresciuta tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, fatta di sogni condivisi, amicizie e ideali che il tempo ha poi messo alla prova.

La tua essenza di Stefano Tamburro, il nuovo brano uscito il 22 di maggio. La canzone nasce da un sentimento profondo e autentico legato a Tiziana, la persona che ha ispirato Stefano nella scrittura di questo brano e alla quale è dedicata. Tiziana ha lasciato dentro di lui qualcosa che il tempo non è mai riuscito a cancellare.

E ora siamo veramente giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo TuneIn ed Amazon Music, anche Audible, per riascoltare tutti i nostri podcast. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto.

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

uno che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

saremo se non ci avranno nemmeno avvisato? Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognare.

0: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend, ma tranquilli, c'è ancora qualche puntata e questo significa che c'è ancora tanta musica da ascoltare.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto.
1: Ovviamente questo è il titolo del programma sulla vostra radio preferita, Benvenuto Weekend, è anche il nome della nostra pagina Facebook e io sono Alessandro Parodo.
2: Benvenuto, Benvenuto Weekend. Weekend
0: con Alessandro Parodo.
1: Tutto questo per dire che partiamo subito con il primo pezzo di oggi, italianissimo, si tratta dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento. Buon ascolto amici!

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è la musica freschissima perché nel weekend è richiesta, va da sé, va in automatico proprio. Poi la vostra radio, che è quella che state ascoltando in questo preciso istante, vi offre assolutamente tutto il meglio della musica contemporanea e non, per accontentare un po' tutti quelli che sono i vostri gusti musicali, perché la vostra radio vi conosce e voi conoscete noi. È una grande famiglia, mi piace sempre tantissimo definirci così.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1984, canzone regina indiscussa di quel periodo, Self Control di Raffaele Rievoli, icona degli anni 80, 90, 2000, 2010, 2020, un pezzo che è rimasto nella storia e giustamente. Continuiamo sul ramo musica dance e lo facciamo con DJ Peter Knight, per gli amici Pietro, che è con noi al telefono. Grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, Pietro.
1: Grazie a te e ciao a tutti.
0: Allora Pietro, tu sei un DJ fenomenale, ho già ascoltato il tuo brano e poi tra l'altro sarà...
1: Io ti ringrazio dei complimenti.
0: Ma ti posso assicurare che poi sarà lo stesso parere dei nostri ascoltatori quando lo ascolteranno tra pochissimo, quindi te lo potrei mettere tranquillamente nero su bianco. Pietro, raccontaci di te, come nasci artisticamente.
1: Sì, in realtà io faccio tutt'altro perché sono un architetto, ma ho sempre avuto la passione per la musica, sin da ragazzino, e ho fatto il DJ sempre per passione, per divertimento, anche con dei discreti risultati. Sono stato spesso invitato a delle feste importanti, a degli eventi importanti. Avendo raggiunto ormai una certa età, avevo un sogno. Il mio sogno era quello di realizzare un brano targato DJ Peter Knight. Il nome DJ Peter Knight nasce dalla mia collaborazione con Radio 102, che è una radio di Trapani. Il direttore di Radio 102, approfittando del fatto che io mi chiamo Pietro e che facessi preferibilmente musica notturna, ha inventato questo nome, che è diventato il mio nome d'arte, DJ Peter Knight.
0: E devo dire che funziona, sì. Quindi ringrazio Salvo, che conosco, grande Salvo.
1: Grandissimo. Ho approfittato della collaborazione fortuita di un cantautore di Catania che si chiama Nico Culino, il quale ha già prodotto due album. Fortunatamente sua figlia e mio figlio sono compagni di scuola, frequentano la quinta elementare, e l'ho pregato di scrivere questa canzone. Lui scrive dei testi brillanti, ha partecipato al premio Musicultura prima del Covid e l'ha vinto insieme a Lucio Corsi, quello che è arrivato secondo al precedente Festival di Sanremo. Ho approfittato della sua collaborazione per scrivere questo testo che secondo me è meraviglioso, e abbiamo approfittato anche della collaborazione degli Estralagi, che è un gruppo musicale trapanese. La cantante si chiama Sandra Certa e il marito si chiama Giacinto Renda, che è quello che mi ha aiutato a fare l'arrangiamento per creare la canzone. Il nostro obiettivo qual era? Sfruttare le sonorità afro house, che sono le sonorità diciamo ballabili del momento, con una canzone che in realtà avesse un testo contenuto che fosse cantata in italiano. Questo connubio sinceramente agli inizi ci sembrava complicato, ma il prodotto che ne è uscito fuori a mio parere è interessantissimo.
0: E ti posso assicurare che il pezzo funziona, è molto radiofonico e i nostri ascoltatori ci daranno ragione. Senti Pietro, quali sono invece i tuoi contatti per seguire tutte le tue attività?
1: Sì, allora io ho su YouTube, basta cercare DJ Peter Knight oppure il brano Solo una sera e mi trovano, anche su Spotify, sempre DJ Peter Knight Solo una sera, e su tutti i media spunto così, DJ Peter Knight e il brano si intitola Solo una sera.
0: E devo dire che come dicevo prima, il pezzo funziona davvero tanto, perché si sente, si percepisce tutta la passione che tu hai per questa produzione. È vero, tu
1: ci
0: dici,
1: abbiamo lavorato tantissimo.
0: È verissimo Pietro, tu dici il tuo mestiere primario è un altro, tu fai l'architetto. Anche io ho un altro mestiere, io faccio il direttore di macchina, quindi lavoro in sala macchina, però per passione io faccio la radio, per passione tu fai il DJ. Si tratta comunque di quelle passioni sane che fanno bene a te stesso, fanno bene a noi stessi, ma fanno bene anche a chi le percepisce, no? Queste sensazioni, queste...
1: Sì.
0: E quindi per quello che si può parlare nel tuo caso di arte, no? Cioè di passione che è diventata un'arte a tutti gli effetti. Perciò io ti ringrazio per il pezzo bellissimo che stiamo per ascoltare, ti ringrazio per il messaggio e ti ringrazio anche perché l'hai reso commerciale e Benvenuto Weekend con Benvenuto Weekend sfondi praticamente una porta aperta. Senti Pietro, un'ultimissima cosa, io adesso ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu la tua canzone. annunci tu la tua canzone e sappi che proprio questo microfono per te sarà sempre a completa disposizione. Ciao Pietro.
1: Gentilissimo, ciao a te. Allora, se volete lasciarvi trasportare in una dimensione estiva, da sogno, ascoltate DJ Peter Nye, Solo una sera. Non so.

0: un weekend. Benvenuto un weekend.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: Benvenuto un weekend. Benvenuto un weekend.

Samurai J, dopo la sua sanremese Ossessione, titolo della canzone ovviamente, continua con grande successo a farsi sentire grazie a questa flamenco paranoia. Tra pochissimo qualche buon consiglio per un bel film da vedere al cinema.

0: Semplicemente DJ Beda e Fabri Fini con A Dance For Me.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: È finito il weekend. Benvenuto al weekend.
2: Ed ora lascio pochissimo tempo alle parole e tanto, tanto tempo alla musica, perché adesso c'è lui, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Arriviamo al momento dei saluti. Anche in questa terz'ultima puntata di stagione c'erano proprio tutti i nostri tre DJ: Vittorio Veneziano, DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Avete sentito bene, terz'ultima puntata di stagione. Questo significa che la prossima settimana andrà in onda la penultima puntata, ma durante tutta l'estate ci sarà il meglio di Fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita, perché ha come sempre tantissimo da offrirvi. Io sono Alessandro Parodo e vi aspetto naturalmente tra 7 giorni sempre qui. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Sono le 13 e 10 minuti.
7: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
8: Luce Verde Italia.
9: Bentrovati, regolare il traffico in queste ore sulla rete viaria nazionale. Unica notizia, un incidente avvenuto sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Invitiamo a prestare le dovute attenzioni. Questa notte tra Toscana ed Emilia, dalle 21 alle 6, resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta 1 panoramica, tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto verso Bologna potrà comunque percorrere la 1 direttissima. Prevista una chiusura notturna anche in Veneto, sulla 4 Milano-Venezia, dalle 21 alle 6, tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza, in entrambe le direzioni. E sempre questa notte, ancora per lavori, a partire dalle 23, chiuderà anche la A9 Milano-Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Sono le 14.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

detto che nessuno ha visto mai. Disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone che era stato zitto un po' disse allora scommettiamo che vi porto

0: passando e devo anzi aumentava. E quando ho visto che aumentavo ho preso 5 minuti.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
2: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
3: La cronaca, tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a 2 piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
2: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50% nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
3: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
2: Infine lo sport con il tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, regolare il traffico in queste ore sulla rete viaria nazionale. Unica notizia, un incidente avvenuto sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Invitiamo a prestare le dovute attenzioni. Questa notte tra Toscana ed Emilia, dalle 21 alle 6, resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta 1 panoramica, tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto verso Bologna potrà comunque percorrere la 1 direttissima. Prevista una chiusura notturna anche in Veneto sulla 4 Milano Venezia dalle 21 alle 6 tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni. E sempre questa notte, ancora per lavori, a partire dalle 23 chiuderà anche la A9 Milano Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: anche a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 16 e 9 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Sveglia Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

0: Ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: le 17 e un minuto.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, un chilometro di coda sulla 15 Parma alla Spezia per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il traffico intenso si registrano code sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Nord e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Bologna. Ancora su questa autostrada un cantiere rallenta il traffico tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione sempre di Bologna. Due chilometri di coda sulla 3C Bologna-Padova tra Bologna-Arcoveggio e Altedo a causa di un incidente avvenuto in direzione Padova. Incolonnamenti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna-Sallazzaro e il bivio per la diramazione di Ravenna in direzione Ancona e per lavori tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano-Bologna in quest'ultima direzione. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.

Conservo sempre un po' del tuo profumo in tasca, così se chiudo gli occhi vedo qui la tua faccia. Vorrei fermare il tempo prima di tornare a casa, perché quando vai è troppo.

il mio in un abbraccio, tu mi entri dentro e non vai via. Ma che casino sei bella, perché nei tuoi occhi vedo il mio sorriso. E quando sentirai chilometri sul tuo cuscino, stringilo più forte, mi sentirai più vicino.

letto e chiede quando torni. Ormai fa pugni con la testa, da quanti giorni ho al sicuro i sorrisi migliori quando ritorni. Ma il nemico è solo il tempo e i suoi secondi. Quando senti la distanza, noi siamo più forti. Al mio profumo su ogni cosa che indossi prima di tornare a casa. Stringimi più forte, fallo come fosse la nostra ultima notte.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 18 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Ci vuole un sole caldo.
3: E un benvenuti all'ascolto del nostro notiziario culturale qui da MRC Radio. Per il fine settimana, da sabato 6 a domenica 7 giugno, ma anche qualche cosa riguardante la prossima settimana. Una panoramica sui principali eventi d'arte, musica e spettacoli intanto a Bologna e in provincia. Portici Festival è il grande protagonista del weekend a Bologna, la rassegna gratuita che celebra i monumentali portici UNESCO. Sabato sera alle ore 21 in Piazza Maggiore si accenderà con l'evento Niente Paura, un dibattito d'attualità che vedrà alternarsi sul palco Corrado Formigli, Maura Gancitano, Barbara Galavotti e Marco da Milano. Per gli amanti del teatro dialettale e della narrazione, il Chiostro dell'Arena del Sole e il Bar Billy ospiteranno le storiche letture di Stefano Benni e sempre Bologna ha preso il via la 22esima edizione del Biografilm Festival intitolata Umanità Singolo Plurale. Oltre alle tradizionali proiezioni cinematografiche internazionali, il festival introduce quest'anno speciali sezioni dedicate ai podcast e alla poesia, animate nei suggestivi cortili sonori del centro storico. Poi c'è la musica dal vivo, sempre a Bologna, in Montagnola. Sabato 6 giugno, alle ore 21, i giardini del Parco della Montagnola ospiteranno il concerto rock live di Giorgio Canali e Rossofuoco, inserito nel cartellone estivo di Montagnola Republic. Mostra d'artigianato storico per le giornate di sabato e domenica, invece, lo storico Palazzo della Lana ospita il Marché Matinée, una mostra mercato dedicata all'alto artigianato italiano indipendente, con oltre 30 brand di design e moda sostenibile immersi in un'atmosfera d'altri tempi. Per la cultura, Sapori Provincia, ci spostiamo fuori porta a Lame di Reno, Marzabotto. Il centro sportivo ospita la tradizionale festa locale con incontri politici, spettacoli di balera ed eccellenze gastronomiche del territorio bolognese. A Casalecchio di Reno, presso il Giardino del Ghisello, proseguono invece gli appuntamenti culturali all'aperto della rassegna Cultura da Spiaggia. Poi ci sono le Notti Bianche in questo periodo, in particolare l'appuntamento principale prende il via venerdì sera 5 giugno lungo le vie del centro pedonalizzato, ma l'animazione proseguirà nel fine settimana con mercati d'artigianato, stand gastronomici e spettacoli.

sempre a Casalecchio di Reno ci sarà il torneo Memorial Sergio Monarini per gli appassionati di sport e giovani talenti. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno il campo Edo Collina ospiterà la terza edizione del torneo giovanile Under 12 di baseball. Per il cinema all'aperto, sabato sera la rassegna Arena Under Stars propone proiezioni di cinema indipendente sotto le stelle nella suggestiva cornice della corte comunale. A San Giovanni Persiceto invece comincia il Persiceto Livestream Festival da venerdì 5 a sabato 6 giugno. In via 4 novembre va in scena il festival musicale dedicato alle band emergenti. Quest'anno l'evento unisce la musica dal vivo, a partire dalle ore 19, ad uno speciale swap party per scambiare vinili, CD e t-shirt musicali. Anticamente Sangio, domenica 7 giugno, dalle ore 8 alle ore 18, Piazza del Popolo si trasforma con il tradizionale mercato dell'antiquariato e collezionismo promosso dalla Proloco locale. Poi c'è la mostra d'arte presso la Chiesa di San Francesco, che prosegue con l'esposizione Donne con la stoffa, visitabile per tutto il fine settimana nell'ambito delle rassegne diffuse della pianura. Ci trasferiamo adesso ad Imola, ma prima un po' di musica.

0: E torniamo quindi a Imola. L'autodromo internazionale Enzo Edino Ferrari è il grande cuore pulsante del fine settimana. Sabato 6 e domenica 7 giugno la pista ospiterà lo spettacolo di gare motociclistiche del terzo round stagionale, un evento di grandissimo richiamo nazionale. Passiamo quindi a Medicina, per il Medicina Live Festival 2026. Al Parco delle Mondine, in via Osservanza e in corso del weekend di punta del Medicina Live Festival. Sabato 6 giugno il palco ospiterà il live rap e urban chaos di J. Crime ed E-Green. Domenica 7 giugno spazio alle sonorità punk con il placcaggio e classe criminale. I concerti inizieranno alle ore 21.30 con ingresso gratuito. Lo stand gastronomico poi aprirà alle ore 19, domenica anche a pranzo alle ore 12, accanto a mercatini di artigianato indipendente, giochi da tavolo e di ruolo. Comunità in festa presso la parrocchia di San Mamante invece prosegue con la festa patronale delle comunità, animata da incontri parrocchiali, spettacoli e stand gastronomici tradizionali. Con la mostra Creazioni Femminili ci sarà durante tutto il weekend il Centro Italiano Femminile, il CIF, che organizza una speciale esposizione di manufatti e artigianato handmade locale. E veniamo a Castel Guelfo di Bologna. I portici di Medicina in trasferta. Domenica 7 giugno l'asse commerciale tra questi due paesi e naturalmente asse commerciale e culturale tra questi paesi si unisce idealmente grazie alla vicinanza del mercato dell'antiquariato e del riuso che riempie le piazze vicine, ideale per una passeggiata fuori porta domenicale. Shopping ed eventi all'outlet. Il Castel Guelfo The Style Outlets estende gli orari del weekend, apertura sabato e domenica fino alle ore 20.30 per accogliere i flussi turistici della Via Emilia, offrendo servizi navetta gratuiti dedicati dalla stazione ferroviaria di Castel San Pietro Terme. E veniamo quindi a Castel San Pietro Terme con l'apertura dell'estate castellana. Questo fine settimana inaugura il ricco cartellone dell'estate castellana del comune, che prevede per i prossimi mesi rassegne diffuse di cinema all'aperto, con il cinema in tour, spettacoli di strada e festival musicali sparsi nel centro storico e nelle frazioni. Prende il via l'intenso e coinvolgente programma dell'estate castellana con decine di eventi di enogastronomia, teatro, musica, sport e molto altro ancora, organizzati dall'amministrazione comunale e proloco di Castel San Pietro Terme, con la collaborazione di tante associazioni castellane. Sport benefico con l'undicesimo Memoria Sgil, sabato 6 giugno dalle ore 17. L'appuntamento è al Parco Casa Torre, campi di calcio A5, per una giornata di sport, musica e serata con DJ Cita e Solidarietà, il cui ricavato intero gastronomico andrà devoluto in beneficenza. Per le mostre vi ricordo che sarà visibile fino al 12 luglio presso il Centro Boschi Cermasi, Studio d'Arte FC, via Tanari, 1445A, la mostra d'arte contemporanea di Marco Ara, Enigma della profondità, a cura di Anna Boschi. Tal proposito abbiamo chiesto ad Anna Boschi, curatrice della mostra e responsabile dello Studio d'Arte FC, di far conoscere ai nostri ascoltatori che ancora non la conoscessero la sede di tante mostre interessanti che si stanno susseguendo nei quasi 10 anni di attività e un approfondimento della mostra di Marco Ara.
1: Cioè, innanzitutto Giampaolo, grazie per avermi invitata a questo incontro radiofonico per parlare dello Studio d'Arte FC e delle mostre che vengono qui organizzate. Lo Studio d'Arte FC, FC sta per Francesco Cermasi, infatti lo studio è stato dedicato a nostro figlio Francesco, che ci lasciò dopo lunga malattia oltre 20 anni fa. Ecco, è quasi ormai al suo 10° compleanno e molte mostre interessanti, concettuali a tema e di poesia visiva, che è particolarmente il nostro punto di forza, sono sempre state realizzate con successo di pubblico, artisti, collaboratori e critici d'arte. L'inaugurazione dello spazio avvenne nel 2017 con un dovuto omaggio ad un artista castellano importante che non c'era più allora già. Si trattava dell'artista professor Bruno Zappi, illustre docente docente del Liceo Artistico di Bologna. Oltre all'insegnamento, si dedicava con passione alla pubblicità, interesse che abbandonò poi negli anni 60 per dedicarsi con determinazione al mondo dell'arte, nel quale ha sempre avuto successo con riconoscimenti e premi artistici. La mostra si intitolava Il mistero di esistere. Nei primi tempi la galleria organizzava con continuità mostre a calendario, oltre una ventina di mostre di stupendi artisti italiani di varie regioni erano presenti, ma in seguito, dopo il Covid e altre difficoltà di salute, furono fatte mostre saltuarie in vito, sempre d'arte contemporanea e dintorni. La mostra recente dell'artista bolognese Marco Ara, inaugurata sabato scorso 30 maggio 26 e che proseguirà fino al prossimo 12 luglio, si intitola Enigma della profondità ed è presentata in catalogo dallo storico dell'arte Pierluca Nardoni, che dice tra l'altro: «È una profondità enigmatica, impossibile da definire una volta per tutte e persino inadatta a essere in qualche modo registrata. Questi lavori vanno visti dal vivo, osservati in un ambiente avvicinati ed apprezzati per le loro qualità fisiche che non si limitano a dichiarare un certo gioco cromatico o un certo carattere del supporto, ma che sono l'intima connessione di entrambe le cose e di queste con noi, con il nostro sguardo mutevole, incapace di afferrarle in modo definitivo». Marco Ara è nato a Bologna, dove vive e lavora, ha insegnato pittura presso l'Università Primo Levi di Bologna, compiuti gli studi artistici si dedica alla pittura realizzando mostre personali e collettive in Italia e all'estero. La sua ricerca artistica lo porta ad intervenire nell'ambiente realizzando varie installazioni. Nell'ultimo quinquennio si percepisce un'importante maturata sintesi concettuale e tecnica, lavorando con colori vegetali e acrilici su teli di lino e canapa, tutti materiali antichi per definizione, legati alla primordialità e al recupero dell'elemento arcaico indefinito, cioè aniconico, riaprendo così lo storico dualismo fra fare spirituale e fare materiale. www.marcoara.it e l'email è macroara, tutto attaccato, @gmail.com.
0: A proposito del Giugno Castellano, sarà presente in piazza 20 settembre uno stand dell'Osservatorio Nazionale del Miele, dove trovare notizie sulla salute delle api e del concorso Tre Gocce d'Oro, che avrà il suo esito durante i festeggiamenti del settembre castellano. A tal guisa abbiamo il presidente dell'associazione Giancarlo Naldi, che ci dirà qualcosa a riguardo.
2: Giugno, l'attività che facciamo anche a livello locale, insieme a Comune e Proloco, avremo uno stand con la presentazione dei mieli, dei nostri lavori, della pubblicistica e anche di qualche degustazione che faremo appunto nelle serate di venerdì e sabato. Sta per essere pubblicato il bando per il concorso Tre Gocce d'Oro 2026. Ricordiamoci che nel 2025 abbiamo esaminato e abbiamo registrato la presenza di 1799 mieli, quindi un successo molto importante, e ci prepariamo sperando che le cose vadano altrettanto bene. Produzione 2026 appena avviata, buoni segnali soprattutto al centro-nord con la cacia e le altre produzioni primaverili che negli ultimi anni avevano riscontrato molti problemi. Quindi si spera che nel corso dell'estate le cose possano andare avanti in questo modo. Le api, diciamo che registrano una situazione di controllate criticità, con la pratica dell'alimentazione di soccorso gli apicoltori cercano di superare, purtroppo con costi molto alti sia di alimento che di sopralluoghi, di impiego di manodopera, ma cercano di mantenerle in vita e operative, perché proprio il problema delle api attualmente, oltre a quello ricorrente dei pesticidi per i quali registriamo qualche miglioramento, Le criticità maggiori restano gli effetti del cambiamento climatico, quindi intere produzioni che vengono diciamo attenuate o addirittura annullate per precipitazioni, variazioni della temperatura, eccetera, vento e quant'altro, per cui le api fanno fatica a sopravvivere e a produrre soprattutto. Però diciamo che in questo 2026 la situazione non è terribile, è relativamente buona.
0: Ma giugno è anche periodo di concerti a Castello e dintorni, e allora vogliamo parlare del Ganesh Music Contest. Per due parole sul primo dei tre concerti che si è svolto giovedì scorso. Anzi, diamo subito la parola a Silvio Montanari, che ci aggiornerà sul suo svolgimento.
3: Ciao, sono Silvio. Il Ganesh è andato molto bene. C'erano tre band, una da Carpi, Tali Verde Bosco, che hanno fatto musica molto insomma particolare, un po' bucolica, diciamo. E poi c'era un gruppo da Torino, un collettivo hip hop, Malaffari, molto bravi, ragazzi molto in gamba, e i Chrysalis da Cremona, che hanno fatto stoner, metal stoner rock. E hanno

0: E terminiamo la nostra carrellata settimanale degli eventi culturali del nostro territorio con il gioiello dei nostri borghi, e stiamo parlando di Dozza, che con la sua rocca accoglie visitatori con mostre ed eventi tutto il tempo dell'anno. Vediamo cosa la rende magica in questo weekend. Per le mostre vogliamo ricordare che sono in corso nei vari ambienti della Rocca diverse mostre d'arte che vanno dal giovane Leo Ottoni con la sua Il mondo di Leo, un viaggio che dura 10 anni. Fino al 7 di giugno, quindi ancora un paio di giorni per poterla visitare. Armonie in grigio et in silenzio, personale dell'artista Andrea Salvatori a cura di Agnese Tonelli, visitabile fino al 7 di luglio e dalla scorsa settimana e fino al 30 di agosto la mostra di Omar Gagliani Fiabesca, di cui la curatrice Agnese Tonelli ci farà ora una presentazione.
1: Omar Gagliani venne a Dozza nel 2015 per partecipare alla Biennale del Muro Dipinto di Dozza e realizzò un'opera molto particolare che si trova in via De Amicis, visitabile tutti i giorni e tra l'altro si è conservata benissimo, e dal titolo Oltremare. E poi per anni non ci siamo più visti né più sentiti, e il caso ha voluto che recentemente siamo entrati in contatto con una casa editrice, la Cecchino Brigante, che ha realizzato un piccolo cataloghino dedicato ad alcuni disegni di Omar Gagliani. Parlandone abbiamo pensato che sarebbe stato bello ospitare Omar per una grande mostra qui alla Rocca di Dozza, e così abbiamo organizzato un incontro. Da cosa nasce cosa, e siamo riusciti a organizzare Fiabesca. La mostra Fiabesca è visitabile tutti i giorni presso il Museo della Rocca di Dozza e tratta di diverse tematiche in realtà. Lui si è lasciato ispirare dall'atmosfera del castello per la selezione di opere, che dopo è stata svolta insieme anche alla sua assistente azzurra Lucia Calò. E ne è venuta fuori una selezione di opere molto particolari che va a, diciamo, creare un contesto molto diverso da quello solito espositivo di Gagliani. Solitamente lui espone grandi tavole con colori molto scuri, molto cupi, molto intensi. In questa mostra invece viene fuori tutta una parte più intima del maestro, e dove c'è una particolare attenzione alla matita e al disegno e alla luce più che all'ombra. Tutto viene comunque bilanciato da delle tavole grandi tipiche della sua iconografia, e diciamo si crea in questo modo un equilibrio tra luce e ombra tipica della sua formazione, insomma.
0: Ringrazio Agnese per il suo contributo e vi ricordo che MRC Radio ha presenziato all'inaugurazione di questa mostra, in serbo per voi un'intervista con l'artista di cui ascolteremo solo un piccolo stralcio e che vi proporremo integralmente in uno speciale che andrà in onda prossimamente.
2: Mi piace questa cappa che non determina ancora meglio il valore della parola, il significato della parola, insomma, no? Anche perché è la prima volta che il titolo una mostra così. Normalmente il titolo si costruisce attorno magari a un ciclo di opere fatte appositamente per l'evento. Questa è una mostra in effetti che ha molte opere inedite, sì, ma che non avevo mai presentato in una mostra insieme, e quindi diventa un racconto anche queste opere. E poi c'è anche praticamente un frammento così un po' legato al dramma recente del Covid, perché sono alcuni disegni che ho realizzato nel 2020 nel mio studio, chiuso nel mio studio, dove praticamente ho utilizzato dei materiali che non usavo normalmente, come la matita, ma l'inchiostro, che è un materiale praticamente che ho usato anche in un passato molto passato, ma che non usavo più da tempo. E ho realizzato queste carte cinesi, perché poi io con la Cina,
3: carta seta,
2: con la Cina un rapporto che parte dal 2000, addirittura 25 anni fa, quando feci la prima mostra al Museo d'Arte Moderna di Pechino, uno dei tanti musei, Museo della Nazione dell'Accademia di Pechino, e lì praticamente anche lì c'è una storia che è legata al passato, perché ho usato una carta molto antica come manifattura, antica come origine, carta seta, praticamente sì. È una carta che affonda nei millenni, no, della cultura cinese, e quindi in qualche modo c'è tutta una sorta di Arebur, no? Cioè una sorta di viaggio nel tempo, all'indietro.
0: Ecco, le faccio una domanda. Io ho avuto la fortuna di conoscerla 23 anni fa a Castel San Pietro in occasione di una mostra, una mostra tra le tante mostre organizzate in quel periodo nella saletta comunale d'esposizione, sì, tramite l'allora assessore alla cultura che era Bruno D'Amore, e ricordo una mostra molto particolare e mi avevano appunto colpito molto due pezzi in particolare, una specie di stele in bronzo, un corno in bronzo, e appunto c'era anche un disegno molto
2: una grande matita.
0: Sì, sì.
2: Le opere sono opere enormi, disegni di, come quello che citava prima, di 2 metri per 3, di 6 metri per 2, dittici, e tutto questo che attraverso l'uso di una matita che è una Faber-Castell numero 9, una matita molto molto tenera e anche molto brillante, perché essendo carbonio riflette la luce. Quindi praticamente io simbolicamente mi taglio una mano per potenziare l'altra, anche perché disegni di queste dimensioni così grandi e matita non si sono mai visti.
0: Ringraziamo molto da parte di tutti gli amici di MRC che ci stanno ascoltando in questo momento
4: e diamo loro appuntamento allo speciale che vi proporremo prima della fine della mostra con l'intervista integrale. Per gli eventi invece il Vallo dei Vampiri, sabato 6 giugno 2026, dalle ore 18 alle ore 23, presso il Museo della Rocca di Dozza. Preparatevi a varcare la soglia dell'oscurità con un evento unico tra atmosfere gotiche e suggestioni senza tempo. Ed anche per oggi è tutto. Giampaolo Burchiellauro nell'augurarvi una splendida serata con gli ascolti della nostra emittente e dei suoi programmi, vi dà appuntamento al prossimo notiziario.
5: L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, La lunga notte delle chiese, 13-14 giugno. Corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i Templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, regolare il traffico in queste ore sulla rete viaria nazionale. Unica notizia, un incidente avvenuto sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Invitiamo a prestare le dovute attenzioni. Questa notte tra Toscana ed Emilia, dalle 21 alle 6, resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta 1 panoramica, tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto verso Bologna potrà comunque percorrere la 1 direttissima. Prevista una chiusura notturna anche in Veneto sulla 4 Milano-Venezia dalle 21 alle 6 tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni. E sempre questa notte, ancora per lavori, a partire dalle 23 chiuderà anche la 9 Milano-Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

c'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348-760-7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

Ornella D'Urbano, Gabriele Palazzi, Stefano Casali, Larry Tommasini. Musicista.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

0: bella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 56 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 20 e 6 minuti. Sono le 20 e 6 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Questo è il Luca Becchietti Show.
5: Ancora una volta, ragazzi, è partito il nostro countdown, 55 minuti di Super Sound in compagnia di Luca Vecchietti al microfono. Abbiamo 21 Pilots per iniziare il nostro appuntamento. Stressed Out.

0: Luca Vecchietti.
1: Era Win Starks con Pure Imagination. Abbiamo ora sul palco la bellissima Sabrina Carpenter.

una versione particolare di Simple Minds, la versione rifatta da Funk Investigation della celeberrima Fausto Nisi.

0: Eccoci ragazzi con le nostre curiose curiosità. Vediamo la prima. Quando dipingeva luoghi e paesaggi en plein air, Claude Monet lavorava in ogni condizione climatica, né si lasciava scoraggiare dalle difficoltà. In Normandia, per esempio, una volta calcolò male la marea e fu travolto da un'onda sulla spiaggia, perdendo tutto tranne la tavolozza. In un'altra occasione volle catturare gli effetti della luce dopo una nevicata, restando per ore al gelo, con indosso 3 cappotti e più paia di guanti. Uno studio ha dimostrato che certe specie di bombo possono spingersi fino a ben 9.000 metri di quota. Tali insetti affini alle api, particolarmente preziosi per la loro attività di impollinatori, riescono infatti ad adattarsi sia all'aria più rarefatta che alla ridotta pressione atmosferica, modificando l'ampiezza dei battiti delle ali. Oltre che un grande appassionato d'arte, Carlo III d'Inghilterra è anche un pittore dilettante. Il suo status rende però i suoi lavori degli oggetti di notevole valore, al punto che il sovrano è fra i pittori viventi più venduti in Gran Bretagna. Si calcola che fra il 1997 e il 2016 la vendita dei suoi dipinti gli abbia raffruttato circa 2 milioni di sterline. E nel marzo di 2 anni fa un acquerello incompiuto è stato venduto all'asta per 20.000 sterline. Abbiamo l'ultima, il teorema di Pitagora, benché associato al grande filosofo greco vissuto nel secolo VI a.C., ha in realtà origini molto più antiche. La sua conoscenza è rivelata già ad esempio da alcune tavolette babilonesi risalenti a un migliaio di anni prima. Bene amici, erano le nostre curiosità. Torniamo al nostro show e ci andiamo ad ascoltare Kenny Loggins con Footloose.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Look avec Katie.
1: Era Kenny Loggins con Footloose, dall'omonimo film. Andiamo a fare un girettino nel passato con la nostra DeLorean, la nostra time machine, e ci ascoltiamo The Journey, Who's Crying Now.

0: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
1: Siamo arrivati al termine anche per oggi, ragazzi. That's what I want.

0: Quando il silenzio scende sui tetti e le luci si spengono piano, c'è un luogo dove i sogni iniziano a parlare. Benvenuti a Sogni di Provincia, il primo programma interamente dedicato ai sogni.
1: Bentornati a Sogni di Provincia, io sono Angela con voi qui su MRC Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz, signor Bruno alla voce in regia, come sempre, e siamo di nuovo qui con voi per raccontare dei nuovi sogni, come detto nella sigla. Anche per chi non si fosse mai collegato finora in questa trasmissione, questo è il primo programma radio dedicato completamente ai sogni. Quindi i nostri ascoltatori mandano i sogni che fanno, che sono rimasti impressi tramite messaggio WhatsApp oppure via email. E abbiamo già affrontato in diverse puntate tanti tipi di sogni, e anche quest'oggi devo dire che abbiamo spaziato in tante cose che poi andremo mano a mano ad ascoltare in questa trasmissione. Intanto vi lascio il numero al quale mandare i sogni, che è il 348 7607 907, e in più abbiamo anche la mail sognidiprovincia@gmail.com. Nel frattempo vi faccio ascoltare il primo brano di questa sera, che ci porta già in un'atmosfera da sogno, perché è un brano di Enya che si intitola Caribbean Blue.

Nessuna musica è più adatta ad entrare al discorso dei sogni, perché questa proprio ci ha introdotto pienamente nell'onirico, anche proprio come atmosfera. Allora, il primo sogno di questa puntata ce lo manda Enrico, che ci ha mandato un testo via WhatsApp, come vi dicevo, al nostro numero 348-7607-907. Allora, in questo sogno, che io intitolerei La bicicletta gialla, Enrico ci racconta che ha sognato di riavere nuovamente 12 anni, per cui presuppongo che sia già abbastanza adulto come età. E lui cosa fa in questo sogno? Pedalava lungo la via principale del paese dove è nato, quindi ha fatto un balzo all'indietro. Ed era estate, perché lui si ricorda il profumo del geranio. Proprio durante il sogno lui ha questo ricordo nella memoria dei gerani esposti nelle case lungo la via principale. Lui con la sua bicicletta gialla percorreva questa strada. Tra l'altro Enrico mi raccontava che lui non si ricorda quando ha perso questa bicicletta, perché diceva l'avevo da quando ero bambino, ma poi a un certo punto non ricordo più che fine ha fatto questa bicicletta, ma se la ritrova in questo sogno. E lui niente, pedala, va in giro e vede tutti quelli che facevano parte della strada, per cui tutti i negozianti, c'era il barista, e poi si ricordava anche delle case che avevano anche queste tende arancioni per il sole, e si ricordava anche del suo tabaccaio ancora, che mi dicesse il signor Rino, che al suo passaggio alzava la mano come faceva di solito, senza staccare però gli occhi dal giornale, e lui percorreva questa strada. Poi però a un certo punto si sveglia e quindi lui rimane così un po' perplesso per il fatto che si era proprio talmente immedesimato in questo sogno che pensava di essere realmente lì. Non si ricordava di star dormendo, perché proprio nel sogno lui si era completamente staccato, e a un certo punto scrive che appena sveglio si è catapultato fuori dal letto per sentire se effettivamente dove era, se c'era il pavimento, se era tutto reale, e poi ha tirato un sospiro di sollievo. Ora, comunque è un sogno bello perché va nella memoria e lui ricorda i luoghi di quando era bambino, però in questo sogno lui appunto è su questa bicicletta che ripercorre questa strada come se fosse la strada della sua vita in un qualche modo, perché per chi avesse già ascoltato le altre trasmissioni, la strada è il simbolo comunque del nostro percorso di vita, e quindi probabilmente lui in questo sogno ha ripercorso un tratto della sua vita quando era giovane. E quindi devo dire molto bello, e grazie, ringraziamo Enrico di aver contribuito alla realizzazione di questa trasmissione. Ora vi faccio sentire la seconda canzone in playlist, che è dei Crowded House con Weather with You.

Bentornati on air, io sono Angela e questi sono Sogni di Provincia con voi qui su MRC Media di Castellana. Allora, abbiamo aperto la puntata con il sogno di Enrico con la sua bicicletta gialla. Ora proseguiamo con un sogno che è davvero incredibile, cioè è uno dei due sogni più incredibili di questa puntata e ora ve lo spiegherò perché. Ce lo manda Claudia. Allora, Claudia ci racconta che in questo sogno era invitata al matrimonio della gallina della signora Bruna. Ora, presumo che la signora Bruna fosse sia una sua vicina di casa, magari era la vicina di casa che abbiamo avuto tutti quando eravamo bambini, quindi quella che aveva il pollaio lì da una parte dove magari noi andavamo a giocare con le galline, cosa che per esempio io facevo regolarmente perché io non l'avevo, ma la mia vicina sì, e io quindi da quando ero piccola andavo a giochicchiare con le galline. E la gallina della signora Bruna era quella rossa. E ci racconta che questa gallina scappava sempre nell'orto dei vicini, quindi le è rimasta particolarmente impressa già in origine. La particolarità di questo sogno è che la gallina della signora Bruna si sposava con un piccione. E anche qui io vorrei sapere, Claudio, quel giorno cosa aveva mangiato, perché è un sogno che va veramente oltre l'incredibile. Comunque, la cerimonia si teneva nella piazza del comune e il sindaco officiava la cerimonia. Comunque tutti erano eleganti, tranne Claudia, che era in pigiama, ovviamente, stando sognando. Lei chiaramente indossava i vestiti del momento, per cui lei era in pigiama. Ma nessuno sembrava farci caso, lei stava lì, c'era tanta gente in questa piazzetta con il sindaco, appunto, che officiava la cerimonia. E poi il rinfresco, dopo che appunto la signora gallina aveva sposato il signor piccione, si teneva negli orti comunali e Claudia ci dice che si ricorda perfettamente anche cosa c'era nel buffet, dove c'erano tartine al mais, e il tutto era intrattenuto da un'orchestra di passeri che suonava. Cioè, bellissimo questo sogno, veramente particolare. E tanto che Claudia nel sogno si è ritrovata anche a ballare con, non si ricorda con chi, però ha ballato e si è svegliata con il ricordo di questo bel sogno e niente, quindi ce l'ha voluto raccontare perché è veramente molto particolare. Io un sogno così, come quello che poi vi andrò a raccontare nel proseguo della trasmissione, non l'ho mai fatto. Ho fatto sogni strani, ma non come questo. Quindi complimenti, Claudia, per questa condivisione. E vi ricordo che potete anche voi partecipare con i vostri sogni. Vi lascio nuovamente il numero a cui scrivere, 348-7607-907. Ma per chi volesse, avesse piacere di far sentire la propria voce, potete mandare anche dei file audio, così possiamo anche sentire il vostro racconto diretto e poi magari, chi lo sa, possiamo anche eventualmente trovare un modo per commentarlo in un secondo momento. Dopodiché, prima di passare al prossimo sogno, vi farei ascoltare la prossima canzone, che a me piace molto ed è Oro di Mango.

E dopo questa bella canzone di Mango, bentornati. Io sono sempre Angela e questi sogni di provincia. Stiamo raccontando i sogni dei nostri ascoltatori e prima di proseguire con il prossimo sogno volevo leggere un messaggio WhatsApp che mi è appena arrivato, dove il nostro ascoltatore Gino ci dice che da piccolo sognava sempre la stessa cosa, sognava di essere un treno. Cioè lui non guidava il treno, lui era il treno perché sentiva le rotaie, i binari e il fischio, con anche il peso dei vagoni. Quindi lui proprio si era identificato nel sogno nel treno. Poi aveva chiesto a sua madre, ma io dico sogno sempre questa cosa ricorrente, ma chissà come mai. E la madre a un certo punto gli ha detto, guarda che tu probabilmente russi e quindi con il russare potresti identificarti in questa cosa, quindi tu sei il treno perché stai russando. E lui però continua a chiedersi dove andava questo treno, perché lui, essendo il treno, e il treno è anche questo un simbolo di viaggio, si è sempre chiesto dove andasse quel treno. Ora lo scopriremo poi in un altro momento, magari andrò a cercare il significato del sognare il treno. E quindi ve lo volevo introdurre un attimo perché era un messaggio appena arrivato al nostro numero 348-7607-907. E casualmente il prossimo sogno parla anche questo di treni, perché il nostro ascoltatore Luca ci ha mandato quest'altro sogno, anche lui, dove lui sogna però un treno fermo. Era un treno fermo in mezzo ai campi, però non era il classico treno sulla stazione sui binari, era semplicemente in mezzo al campo. Poi probabilmente siamo di sera o nella penombra, perché c'è questa nebbia, sapete quelle nebbie basse che c'erano una volta a novembre, quelle un pochino a mezz'aria che facevano tanto ambient, che adesso nebbia non ce n'è quasi più, per cui o c'è quella fittissima o ce n'è proprio zero, quindi questa nebbia così bassa, la tipica nebbia di novembre, anche questa è un po' un ricordo passato. E lui era l'unico passeggero su questo treno. Lui in questo caso lui è l'unico passeggero. Il treno però è, ovviamente, come vi dicevo, è fermo, non partiva. E lui stava lì seduto in questa cabina e a un certo punto vedeva passare ogni tanto il controllore, che però non parlava, timbrava il biglietto nel vuoto. Anche questo è un sogno molto strano. Poi a un certo punto questo controllore ripassa nuovamente, gli sorride e lui nel sognare realizza che fin quando non avesse voluto che il treno partisse, il treno non sarebbe partito. Quindi lui sapeva già nel sogno che se non avesse detto treno parti, il treno non sarebbe partito. E quindi lui si è svegliato con questa cosa, perché con questa incertezza del pensare se far partire o meno il treno. Anche questo sogno molto interessante, devo dire, perché comunque ci sono sempre delle ambientazioni che però tendono a ripetersi, perché vedo che treni, biciclette, a parte il secondo sogno della gallina che sposa il piccione, insomma più o meno ci sono delle similitudini fra uno e l'altro. Comunque ringrazio questo nostro ascoltatore che non si è firmato, perché in questo caso è rimasto anonimo, e quindi abbiamo sentito anche questa ambientazione particolare di questo treno in mezzo al campo. Ora vi farei ascoltare il Level 42 con Lessons in Love.

Bentornati on air, io sono Angela e questo è Sogni di Provincia. Dopo questa fantastica canzone dei Level 42, proseguiamo con il prossimo sogno arrivato al nostro numero 348-7607-907. In questo caso lo manda una mia carissima amica e compagna di scuola delle elementari, perché ovviamente poi oltre a coinvolgere comunque tutti i radioascoltatori, io ho chiesto anche ai miei amici, conoscenti, parenti, se volevano partecipare a questa trasmissione. E quindi in questo caso la mia amica Sonia, che ringrazio, ha mandato un sogno che ha fatto, che le è rimasto particolarmente impresso e fin da quando era bambina, mi dice. Lei praticamente racconta di aver sognato di essere in una casa completamente aperta, una casa senza porte, senza muri, fatta solo di piani e di scale. Quindi già abbiamo le scale che ci portano a fare un po' di fatica. E lei in questo sogno voleva raggiungere un gruppo di persone che stava chiaramente ai piani alti, ma non riusciva mai, perché lei saliva le scale, faceva la prima rampa, la seconda, arrivava al piano, poi dopo doveva salire ancora, quindi era una sorta di labirinto, ma fatto a casa. E lei praticamente si affannava a raggiungere questa meta con molta fatica. E conoscendola, io potrei dare un'interpretazione un po' di questo sogno, che è comunque l'impegno che lei ha messo in tante cose nella propria vita, che sono state un po' difficoltose. Quindi penso che questa sia proprio uno di quei sogni che ti portano appunto un messaggio che ti dice piano piano arriverai, però farai un po' fatica. Quindi in questo sogno probabilmente lei ha rivisto tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare, quindi probabilmente sono queste le scale, perché sono le varie difficoltà, i vari gradini che noi dobbiamo fare uno dopo l'altro per raggiungere la meta. Poi ripeto, essendo difficoltosa questa cosa, diventa una sorta di labirinto, ma fatto a casa, come dice lei. E approfitto per segnalarvi il canale della mia amica Sonia, che si chiama Sonny con la Y Kim 875, che vi consiglio di guardare, perché lei suona uno strumento molto particolare e mi chiedeva di pubblicizzarlo. Quindi Sonia, ecco qui il tuo canale pubblicizzato. Bene. Prima di passare alla prossima canzone, vi vorrei raccontare anche quest'altro sogno che è arrivato al nostro numero 348-7607-907, e ce lo manda Anna. Anna era in un mercato, e il mercato, come di Casa San Pietro, è il mercato del lunedì, che però non finiva mai. Anna girava in mezzo a queste bancarelle, questi banchi, e ce n'erano sempre, non finiva più, era un mercato interminabile. E lei notava che c'erano praticamente dei prezzi super stracciati, proprio il mercato bazza, mi viene da chiamarlo questo. A un certo punto Anna si trova davanti a un banco che vende cose che lei aveva perso, ma non erano oggetti, erano cose del tipo un pomeriggio d'estate del 1984. Cosa molto particolare, vorrei sapere come fosse fatto questo pomeriggio d'estate. Comunque ci scrive così e provo ad immaginare come possa essere un oggetto di questo tipo. Può essere scritto su un foglio qualcosa che ricordi questo pomeriggio, oppure mi viene da pensare a un sogno che abbiamo già affrontato in un paio di puntate fa, dove un ascoltatore aveva i ricordi nei barattoli, dove c'era la biblioteca dei ricordi che erano custoditi dentro dei barattoli di vetro. E quindi mi viene da pensare che il pomeriggio dell'estate del 1984 possa essere anch'esso in un barattolo, come per esempio una risata. E un altro oggetto di questa banca

bancarella molto particolare era il profumo del pane di un forno che però non esiste più, che lei ricorda, quindi anche qui nella memoria olfattiva è saltato fuori uno dei profumi che a noi rimane impressi. E quindi lei vedeva tutte queste cose, ma in questo banchetto non ha comprato niente, perché non aveva i soldi giusti per fare acquisti. Ma si è svegliata con questo ricordo di questo banchetto che teneva ancora in vendita le sue cose. Quindi è molto poetica questa cosa, perché tu dimentichi le cose ma sono custodite in un banchetto di un ipotetico mercato dei sogni. Veramente molto molto molto bello. E ora vi faccio ascoltare la prossima canzone, che parla sempre di un qualcosa di etereo, ed è di Eric Clapton, è Tears in Heaven.

questa canzone da ascoltare completamente fino alla fine. Bentornati on air, sono Angela e questi Sogni di Provincia. Per chi si fosse appena sintonizzato sulle nostre frequenze, noi siamo su MRC e Media Radio Castellana 1098 711 kHz, e questa, come vi dicevo, è Sogni di Provincia, il primo programma dedicato completamente ai sogni, nel quale i nostri ascoltatori possono, anzi, sono sempre invitati ad inviare i propri sogni e a partecipare raccontandoci quale sogno gli è rimasto particolarmente impresso. Ora vi faccio ascoltare, anzi vi racconto, un sogno arrivato al nostro numero 348-7607-907 che ci manda Michele. E devo dire, assieme al sogno che ho raccontato all'inizio puntata, dedicato alla gallina che sposa il piccione, questo devo dire che lo segue ampiamente perché è veramente particolare. Allora, ce lo manda Michele. In questo sogno Michele sogna che il sindaco del proprio paese era un pesce, ma non una persona pesce, proprio un pesce. Fate conto di vedere una trota iridea, bella grossa, con la fascia tricolore messa in diagonale, anzi stretta attorno alla pancia, perché essendo un pesce non avendo le spalle, quindi la fascia tricolore ce l'ha attorno alla pancia. E questo sindaco pesce presiedeva il consiglio comunale da una vasca che è stata messa al centro della sala. Quindi lui sogna di essere in questa sala con al centro questa vasca con appunto il sindaco, per cui presumo che Michele sia tra gli astanti, tra i consiglieri, non si sa, comunque lui è lì. E praticamente questo sindaco pesce tiene banco, ovviamente, e nessuno dei presenti trovava la cosa strana. Solo Michele, che stava sognando questa cosa, si diceva: ma com'è possibile che sia un pesce il sindaco? E in questo sogno lui racconta che stavano votando il bilancio e gli è rimasta impressa questa cosa, e chiaramente la trota batteva la pinna anche sul bordo della vasca per richiamare l'ordine, perché si vede che c'era un po' di concitazione tra le cose da decidere. E lui sta lì, si guarda attorno, si arriva alla fine della seduta e un assessore lo avvicina e gli dice sottovoce: è il migliore che abbiamo avuto. E lui nel sogno rimane perplesso, dice: vabbè, io non ho motivo di dubitare. Però svegliandosi lui ha pensato: ma la trota, ma che strano. Comunque in effetti non aveva fatto promesse, quindi era molto affidabile in questo caso. Ora, è un sogno veramente strano, molto molto molto molto particolare, e quindi ringrazio Michele di questa condivisione, perché è stato veramente intanto molto buffo nel leggerlo quando mi è arrivato questo messaggio. E quindi vi dico, un sindaco trota non l'avevo ancora visto. È una cosa molto interessante, devo dire, quindi grazie ancora. Proseguendo, è arrivata un'email al nostro indirizzo sognidiprovincia@gmail.com da parte di Sara, che fa una premessa. Lei non è una persona che di solito scrive, però ci ha ascoltato, è rimasta colpita dalla trasmissione e ci ha voluto mandare anche lei un sogno che dice di essere abbastanza ricorrente. Lei praticamente quasi tutte le notti sogna che sta per dare un esame all'università, ma lei è fuori dall'aula, ha i libri con sé, ma sa di non averli studiati. Lei ogni notte sogna, spero che non sia tutte le notti perché sennò diventa un incubo, sogna che deve fare questo esame, ma lei non si ricorda se li ha studiati, se non li ha studiati. Quindi poverina, tutte le volte che fa questo sogno si sveglia sudata, perché nonostante lei sia laureata da tanto tempo, ha questo sogno ricorrente nel quale lei deve entrare ma non è preparata, e la posso capire, perché ci sono sogni che spesso si ripetono. Io per esempio ricordo benissimo che quando stavo per sposarmi, negli ultimi 2 mesi prima del matrimonio, io tutte le sere sognavo che non trovavo l'abito,
non riuscivo, tutte le volte dovevo andarmi a sposare ed ero senza vestito, perché era andato perso, era capitata la qualunque e io ero senza vestito. E quindi posso capire lei che continua a sognare che non ha studiato e deve fare questo esame. Quindi Sara, ti posso veramente capire. E lei dice, si chiede se sia normale. Secondo me sì, però sono queste cose ricorrenti che succedono e possono essere veramente sia un incubo che anche uno dice vabbè, ok, vado a letto, dormo, so già che cosa sognerò, quindi ha già delle certezze in questo senso. Bene, vi faccio ascoltare la prossima canzone, che è di Phil Collins ed è Two Hearts.

Bentornati on air, questo è Sogni di Provincia, io sono Angela, con voi ancora per un po' a raccontare un po' di sogni arrivati al 348-7607-907. Evi martello con questo numero perché ci tengo che voi mandiate i vostri sogni, perché è proprio bello. Un'altra cosa che vi volevo dire, è già da una puntata che ho pensato di non dedicare solo ai sogni veri e propri questa trasmissione, ma anche i sogni in generale, tipo io da bambino sognavo di fare la tal cosa e poi, che ne so, l'ho fatta, oppure no, dopo ho cambiato, ho preferito fare un'altra cosa, ma spaziare nei sogni a lungo raggio, perché è bello anche sentire che cosa sognavamo e che cosa abbiamo realizzato, che cosa abbiamo cambiato. Quindi non solo sogni in senso stretto, anche perché uno magari ha più piacere di raccontare una cosa rispetto a un'altra, ma noi, questo nasce come programma dedicato ai sogni, però lo voglio far spaziare anche un po' di più. E quindi, se avete voglia di raccontarmi i vostri sogni, sono qui che li aspetto al numero che vi ho appena citato, e poi se volete condividerli li racconteremo nell'etere, perché siamo su MRC Media Radio Castellana e 1098-711 kHz è ascoltato un po' dappertutto, quindi siamo abbastanza ascoltati in tutta Europa. In più siamo anche in DAB Plus, e per chi volesse ascoltarci anche in streaming potete scaricare la nostra app di MRC, di Media Radio Castellana, e ascoltarci anche ovunque siate. Ma se preferite prendere la vecchia radiolina in AM, noi siamo lì orgogliosamente in AM. Ora passiamo al prossimo sogno arrivato al nostro numero, che vi dicevo poco fa, di un ascoltatore che non si è firmato, però è anche questo un sogno molto particolare, perché ha un paese che è completamente capovolto. In questo sogno il paese è tutto al contrario, le case sono con i tetti in basso e le fondamenta in alto, fate conto come se fossero specchiate, ma la gente cammina lo stesso, quindi ci sono due pavimenti probabilmente, ma come sapete nei sogni è tutto molto strano, quindi ci può stare che un paese sia anche a rovescio. E il nostro ascoltatore passeggia in questo paese, che penso, adesso lui non dice quale sia, però si trova in questo luogo a lui sconosciuto, dove le case appunto sono a rovescio, ma la gente cammina lo stesso e non ci fa più di tanto caso. Lui invece si guarda attorno incuriosito, perché vede che il bar ha le sedie attaccate al soffitto e il barista, nel versare il caffè, lo versa però verso l'alto, perché essendo al contrario il caffè rovesciato va verso l'alto invece che verso il basso. Però cosa come sempre assurda dei sogni è che il caffè però arrivava nella tazzina ugualmente, quindi anche qui il nostro ascoltatore chissà cosa aveva mangiato quella sera, mi viene da dire, perché un sogno così, anche questo molto strano. E a un certo punto incontra una signora e le chiede: ma tutto bene? Lei, che probabilmente lo conosceva, perché delle volte sogniamo anche dei nostri conoscenti, gli diceva: ma perché? Cosa dovrebbe esserci di strano? E lui si è svegliato, ma forse perché, trovandosi in questa situazione così assurda per lui, nella perplessità uno poi si sveglia, perché anche a me succede di fare dei sogni e dico: ma che strano sto sogno che mi sono appena fatta, è proprio una cosa particolare. E a lui è rimasto impresso appunto questo paese rovesciato. Il discorso che facevamo nelle altre puntate sui simboli di cosa significa sognare determinate cose. E se non ricordo male, il simbolo della casa è un simbolo di introspezione, per cui lui avrà sognato un qualcosa che lui stava ricercando in se stesso, ma che probabilmente non era particolarmente dritto, perché essendo le case rovesciate probabilmente lui aveva una ricerca da fare abbastanza profonda, mi viene da pensare. E quindi
questo paese capovolto rimane anche a me abbastanza impresso, perché devo dire che anche questo è un sogno molto molto strano. Prima di farvi ascoltare la prossima canzone, però, vi voglio raccontare un altro sogno che è arrivato, che è un pochino più malinconico, perché in questo sogno il nostro ascoltatore sogna il campo di grano che non esiste più. Ma a molti di noi è capitato di avere dei luoghi che nel tempo sono cambiati, perché per l'urbanistica che cambia, quello che una volta era un campo di grano magari adesso è dei palazzi. Anche a me è successo che un campo di grano dove io andavo lì vicino a giocare ora sia diventato un luogo differente dove hanno costruito. E quindi posso capire il nostro ascoltatore che ha ripercorso il vecchio campo dove andava a giocare, dove ci racconta esserci le spighe alte con il vento che le muove, e lui stava seduto al bordo di questo campo con i piedi nell'erba. E anche qui è un ricordo probabilmente di quando era bambino, perché chi è che non ha camminato nell'erba e si ricorda la freschezza dell'erba sotto i piedi? Io me la ricordo perfettamente. E in questo sogno lui ricorda anche il silenzio, che non è però un vero silenzio, cioè non è un vuoto di silenzio, è però quello dove ci sono i grilli, dove si sente nella campagna magari i trattori che stanno lavorando. E lui nel sogno sapeva che comunque era l'ultima estate, che l'anno seguente avrebbero costruito, e lui senza che nessuno gliel'abbia detto voleva risognarsi questo luogo, che però non poteva far niente al cambiamento, non si poteva opporre. E quindi lui nel suo sogno rivede questo campo dove probabilmente è passato tanto tempo, e quindi il suono del vento, l'odore, tutto quello che faceva parte di questo ambiente lo ha impresso nella memoria. E scrive nel messaggio che, risvegliandosi con le mani ancora aperte, aveva le mani aperte come se lui avesse voluto lasciare andare qualcosa, ma probabilmente era la memoria di questo campo. Io però la terrei stretta questa memoria, perché è proprio bello, e anche in questo caso lo posso capire, perché anch'io, essendo nata e cresciuta in campagna, ho tanti ricordi legati a cose di posti come questo, e quindi lo posso veramente capire questo ricordo. E nel sogno molto spesso i sogni vengono a darci dei messaggi, a farci rivivere anche situazioni che abbiamo vissuto, ed è molto bello, perché così possiamo tornare per un secondo anche a epoche e a stati che abbiamo dovuto o dimenticare, o comunque proseguendo nella nostra vita abbiamo messo da una parte. Bene, prima di proseguire vi faccio ascoltare una canzone dei Toto che si intitola Africa.

E sulle note dei Toto vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio il signor Bruno alla voce per la regia e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Vi lascio nuovamente il nostro numero al quale mandare i vostri sogni, che è il 348 7607 907, perché ricordatevi che i sogni sono anche messaggeri e quindi chiedono ascolto. Arrivederci alla prossima puntata, vi lascio la programmazione di MRC.

alcuni sogni non finiscono quando ti svegli. Restano lì, ad aspettare. Subiti Provincia.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media Production.
6: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: L'amore, invisibile, eppure così presente, così nascosto, così prezioso. L'amore a volte litiga con la vita, si mette in mezzo alle tue emozioni, ti dice cosa fare e cosa non fare. L'amore ti lascia parole che a volte diventano promesse, bugie, batticuore, attese. Tu non farlo aspettare l'amore, che poi se ne va.

L'amore, già l'amore. Bentrovati, ben ritornati insieme alla vostra Alessandra Sassa per questa nuova puntata di Love in the World. L'amore è un'emozione profonda, spesso descritta come quell'unione di due anime, una forza capace di dare senso alla vita, far rinascere e completare la propria esistenza. Spazia dalla passione folle alla maturità del rispetto reciproco e rappresenta un atto di fede che trasforma il quotidiano immortalando le anime attraverso il tempo. L'amore immaturo dice ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.

un incontro casuale, in un giorno come tanti, e sei fregato. Per la prima volta ti ritrovi davanti a uno sguardo che non si limita a guardarti, ma ti vede realmente. Una parola gentile che non sei più abituato a sentire, e un sorriso che ti fa risplendere il volto di una nuova luce. Sei inevitabilmente attratto da quella persona e non sapresti spiegare bene neanche tu il perché, ma ti ritrovi a parlare per ore e ore con lei, mentre tutto quel che desideri è solo poter fermare il tempo così che nulla possa più separarvi. Ti senti come non ti sei mai sentito in vita tua, ti fidi di quegli occhi buoni e inizi ad aprirti come non hai mai fatto con nessuno. Quella persona sembra capirti e ti senti a tuo agio con lei, tanto da iniziare a desiderare di poter incontrare quegli occhi anche l'indomani, il giorno dopo e quello dopo ancora. Il seme che protegge il cuore del fiore di loto timidamente inizia ad aprirsi e un germoglio spunta dal terreno.

incontrammo casualmente, in un giorno senza aspettative, come tanti. Era destino che accadesse. E anche se non ci fossimo incontrati quel giorno, di certo sarebbe successo da qualche altra parte, in un altro tempo, in un'altra vita. Perché questo accade quando due anime sono destinate a stare insieme. Sì, a stare insieme. È la prima volta che i nostri sguardi si sono incrociati, ti sei presa tutto, il respiro, le parole, ogni battito del mio cuore, ormai ti apparteneva. Poi mi hai sorriso e quello è stato il giorno in cui sono nato.

Mi sono innamorato di te senza volerlo. Ogni giorno un po' di più. Mi sono innamorato della persona che sei quando stai con me, ma che hai paura di mostrare agli altri. Mi sono innamorato dei tuoi occhi quando mi guardano e ci vedo riflessi miei, come non li avessi mai visti. Mi sono innamorato del tuo sorriso e del modo in cui arrossisci quando ti accorgi che ti sto guardando. Mi sono innamorato delle tue fragilità e di tutti i tuoi difetti. Mi sono innamorato di te senza volerlo ed è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. E non posso far altro che offrirti un cuore. Ti offro un cuore che prima di te non sapeva di esistere. Ti offro la fiducia che troppe volte è già stata tradita. Ti offro la mia anima, da sempre reclusa dietro finta apatia. Ti offro le sofferenze di un uomo ricoperte da lacrime mai versate. Ti offro una parola gentile, un bacio sulla fronte e un paio di braccia che saranno il tuo riparo. Questo è tutto ciò che posso offrirti. Il mio amore, me stesso, tutto quello che ho.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Perché l'amore lascia il segno. L'amore è un pugno. L'amore è un sasso nello stagno. L'amore è un cuore che sanguina. L'amore è una ferita che brucia. L'amore è una luce che rischiara. L'amore è un respiro che ti manca. L'amore è lo stomaco che si chiude. L'amore è lei che viene e che resta. Fosse per me, sarei lì a guardarti per ore, in silenzio, senza dir nemmeno una parola, impietrito dinanzi alla tua anima nuda, che mi si mostra così perfetta nelle sue fragilità. Prigioniero del tuo profumo, rapito dai tuoi occhi, desideroso di baciarti le labbra. Sarei lì a guardarti per ore e ore, e tutto il resto potrebbe aspettare. Passerebbero giorni, mesi, anni, tutto intorno a me cambierebbe, ma nulla varrebbe mai anche solo la metà di un tuo sguardo. Passerei una vita intera a guardarti e sarebbe la vita meglio vissuta di tutti.

amarmi quando sono sulla vetta, quando sono forte, quando è facile farlo. Amami quando sono debole, quando sono a terra e le mie insicurezze prendono il sopravvento. Amami quando sono più fragile, quando non riesco più a viverlo questo mondo sbagliato. Amami quando nessuno lo fa, quando mi odio e allontano tutti, ma ciò che vorrei è solo essere capito. Vai oltre le apparenze e le maschere che indosso per proteggermi. Dietro vi troverai un bambino fragile, a cui nessuno ha mai insegnato il significato della parola amore. Amami per quello che sono e non per quello che vorresti io sia. Amami sempre, perché il per sempre lo costruiremo insieme, giorno dopo giorno.

Ti amo, sussurro piano. Sto pesando ogni sillaba pronunciata dalla mia bocca indegna. Due parole, cinque lettere, eppure la frase più grande che si possa pronunciare. Perché amare non significa abbracciare solo il bello di una persona, ma accettarne tutto il peggio. L'orgoglio, la permalosità, le incomprensioni e i silenzi incolmabili. Sedersi accanto a lei nei giorni bui per poi rialzarsi insieme. E se i giorni bui dovessero diventare mesi o anni, che importanza ha? Staremmo seduti a terra anche tutta la vita se fosse necessario. Amare è non sopportarsi, ma accettare anche di soffrire, a patto che la ricompensa sia un sorriso spontaneo, una parola sussurrata all'orecchio, un lungo abbraccio dove tutto sembra far meno male. Amare è guardarsi con le lacrime agli occhi e capire che quegli occhi che ti guardano come se fossi la cosa più preziosa di questo mondo sono tutto quello che hai sempre desiderato.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Ti sei voltata verso di me e hai posato la testa sul mio braccio. Tutto il mare, il cielo e la terra si specchiavano nei tuoi occhi, tanto che avrei potuto annegarci e sarebbe stata la più dolce delle morti. Seguitammo a guardarci in silenzio, mentre i nostri cuori battevano all'unisono. Ti carezzai il viso, passai una mano tra i capelli e poi ti strinsi a me. Se tutto questo non fosse altro che un'illusione, vi prego, non svelatemi la triste realtà. Voglio continuare a vivere con te, che sei il più dolce dei sogni. Ma poi il sogno si avvicinò, fino a sfiorarmi le labbra. Ci baciammo. Fu un bacio d'amore, un lungo bacio di puro amore, dove ogni paura scomparve.

guardammo come si ama il mare in tempesta, silenziosamente, meravigliati da tanta forza. Tammo come si ama una farfalla, delicatamente, perché potrei spezzarle le ali. Tammo come si ama una rosa, disposto a pungermi con le sue spine, pur di coglierne la bellezza. Tammo come si ama la notte più buia, con la paura che la luce possa non tornare. Tammo come la luna ama il sole, senza non potrebbe risplendere. Tammo come gli uccelli amano il cielo che li rende liberi. Tammo come si amano le nostre anime caotiche destinate a non trovar pace in questa vita sbagliata e a perdersi per ritrovarsi attraverso i nostri sguardi, per poi capire che questo è tutto ciò di cui hanno bisogno. Nient'altro che noi.

visto in te 100 donne diverse. Ti ho vista sognare quando la realtà diventava il peggiore degli incubi. Ti ho vista piangere per aver perso parti di te. Ti ho vista orgogliosa della persona che sei e delle tue cicatrici. Ti ho vista ridere con aria innocente. Ti ho vista fare del bene a chi continuava a farti del male. Ti ho visto riposare serena tra le mie braccia. Ti ho vista vuota e senza più certezza alcuna. Ti ho visto coraggiosa e sicura di te. Ti ho visto forte come una donna e poi fragile come una bambina indifesa. Ti ho vista in 100 modi diversi e ho amato allo stesso modo ogni parte di te.

due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. E se siete invincibili, non smettete mai di amare o di aspettare quell'amore.

0: mezzanotte.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie, MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.